voi tutti a me contro, venite tutti contro me. Io piango, ma rullo.

Marullo, signore, dimmi tu dove l'hanno nascosta. Ella non è vero, ella non è vero, ella non è vero.

0: abbia come scelta sertone tesoro parlato con fidezza
1: attento
0: fitto
1: guarda scometto e gli va dritto verso il buchetto
0: forse lo intrappa
1: zitto
0: fitto che fa tirà ascolto sertone m'infonde a dire un ben noto proverbio popolare.

si chiama Alice e moglie d'un certo Ford. Ascolto, io l'amo, e le mamma, le scrivo, non risponde, la guardo, non mi guarda,

essete un gentiluomo, prode, arguto, facondo. Voi siete un uomo di guerra, voi siete un uomo di mondo.

0: vivrai, te lo bello, vivrai, te lo bello, vivrai, vivrai, vivrai. E lo cornico, netto,
1: netto,
0: quel pacchino, quel pacchino, quel pacchino, quel pacchino. Mai tardi, aspettami qua.

quando lo faccio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Quello era il tempo degno di aprile, quello era il tempo degno di lieto maggio, tante la spezia, destino e stella, chi sarei, chi sarei, travello, travello.

0: il diavolo cavalca sulla gonfiolina.
1: Su delle monte sbarrate le scale, seguitemi a caccia, scoppiamo in cilare. Correte solo messo allo spa. Tu furbine, le andate a caccia, parte, cercate là dentro.
2: Se tu disimoda, che fai?
1: Chi c'è dentro che cesto?
2: Il bucato.
1: Mi lavi, rea moglie. Tu prendi le chiavi e rovisti le casse. Ben tu mi lavi. Andiamo in cengi, spagate di l'uscio del parco. Camicia, gonnelle, ora ti sgoscio il cuore. Sovinaccio, via, via. Tu vero, ti sgoscio le zuola. Perriti la notte, non c'è. Cercam sotto il letto, nel forno, nel pozzo, nel bagno, sul

0: guardo la casa, ma troppo nessuno pure, pure che l'uomo crede con il sono sicuro, sicuro, sicuro.
1: Sarà poi quelli che diventa la casa rotaio.
0: Si è fuori forfante, bombardo le mura.
1: Arrendi!
0: E ancora con l'arlo, sul l'arlo.

Visto un cuesso. Arrociglia come un caro piceffo. Guai a te. Prega il tuo santo. Guai a te. Guai. Sempre con

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien, Desdemona. S'è mosso. La saluta. E s'avvicina. Or qui si tagga Otello. Aiuta, aiuta, Satana, il mio cimento. Già conversano insieme ed essa inclina sorridendo il bel viso.

dunque senza veleno vi t'esprimi senza pagi esca fuori la gola il poderio pensiero con la più via parola sacco tenesta in mano tutta l'anima mia non sapreste

non parlo ancor di prova. Ungeroso fello, vigilate! Sovente le oneste ben create coscienze non vedono la frode. Vigilate! Scrutate le parole di Desdemona. Un detto

0: con questi fili tramerò la prova del peccato d'amor nella dimora di Cassio ciò s'asconda
1: la trucidea
0: mio valore.

mi sembra, e credo che non lo sia. Te credo onesto, e credo disleale. La prova

ad altro indizio. E qual? Talor vedeste in mano di Desdemona un tessuto da punto a fior e più sotto

0: del signor Geronimo, che fanatico gli orse dimostrato d'imparentarsi con un titolato.
1: E così?
0: Sarà sposa del conte Robinson, mio protettore, tua sorella maggiore con 100.000 scudi. Ora io d'entrambi

0: ecco che qui sen vien. Bisogna intanto ch'io mi avvezzi a parlare in tuon sonoro per farmi intender bene. Di sordita patisce sai sovente, ma dice di sentire, san che non sente.
1: Non dovete sbagliar gente ignorante. Che cosa è questo lei, signor Geronimo? In Italia il mercante che ha dei contanti ha un titolo illustrissimo. Illustrissimo io sono, e va benissimo. Oh, Paolino caro!
0: Ecco una lettera del conte Robinson che per espresso, inclusa in una mia, venuta adesso.
1: Sì, son venuto adesso. E questa lettera di chi è? Chi la manda?
0: Il conte Robinson!
1: Il conte Robinson, sì, sì, ho capito. La leggo volentieri. Comincia bene. Oh, oh, seguito meglio. La voglio scusa. Gioia mi balza il cuore in

0: Venite che io v'abbracci, è vostro merito la buona riuscita, io vi sono obbligato della vita.
1: Questo mi dà conforto.
0: Fra poco il conte Genero sarà qui a sottoscrivere il contratto. Elisetta e contessa, il tutto è fatto. Bene, andate dunque a stare in attenzione per l'arrivo del conte ed ordinate tutto quel che vi par che vada bene per poterlo trattar come conviene. Orsù, più non si tardi a darsi lieta nuova alla famiglia.

per lei conclusa età. Conclusa, sì, sì, signora contessina, sì, sì.

Sorella mia, che dite? Che dici tu, Lisietta? Con quella bocca stretta, per cosa stai tu là? Per cosa? Per cosa? Per cosa stai tu là? Che dici? Che dici? Via via che per te ancora tuo padre già pensò. Un altro titolato sua sposa ti farà. E stai col ciglio basso, non muovi ancor la bocca, che sciocca in me, che sciocca.

la festa si prepari, la festa si prepari, godete tutti quanti di mia felicità. Che saltino denari, che saltino denari, godete tutti quanti di mia felicità. Un matrimonio nobile, questo

0: prima che venga il conte, io voglio rallegrarti. Vuol da tutte le parti oggi felicitarmi la mia sorte. Senti, ma ridi prima e ridi forte.
1: Non vorrei se io ridessi, che una cosa sforzata e senza gusto.
0: Sicuro ci avrai gusto, sposa d'un cavaliere, tu sarai. Ora mi venne la proposizione, e in oggi s'ha da far la conclusione. Ridi, ridi, ragazzo.

0: Certo sarete stanco, io ve lo credo, conte genero amato. Ehi, da sedere, no no, non dico questo, non vo seder. Son fresco e son robusto, il correr per le poste a me non nuoce.
1: Convien che alzati un poco più la voce.
0: Con vostra permissione vado appresso la sposa per farle un conveniente complimento. Oh, servitevi pure, che questo conte mio ci va de iure. Ed io che so che in tali incontri padre importuno diventa, me ne andrò con Paolino a far qualche altra cosa. La sorella e la zia stian con la sposa.
2: Permettetemi dunque, cara

0: Domine, voi la sposa?
1: Io, sì signor, son quella, e vi par forse che io...
0: No, ma scusatemi, voi dunque certamente...

via del pozzo 53 e sale le scale che vanno alla pensione qui dotti lassù al primo piano sale ridendo felice col cuore in tumulto quasi salisse le scale che portano al cielo.

0: vendicati.
1: Nell'antico angusto della vecchia pensione Guidotti senza

l'una sull'altra ci sono due finestre illuminate. E avanti e indietro passano agitate due ombre, Mariuccia, Raimondo.

0: Mariuccia!
1: Raimondo!
0: Cosa c'è? Dimmi!
1: Parla su di...
0: Io...
1: Io?
0: Io niente, dicevo...
1: Oh, mi sembrava...
0: Una gran sete.
1: Andiamo! È finita!
0: Buonanotte!
1: Buonanotte!
2: È tardi. Nel cortile via del Pozzo 53. Tu?

0: Lucia?
1: Sì?
0: Tua madre la chiami in fontana?
1: Aiutami via! Sì, lo sai che il dottore si è fidanzato?
0: Con la signorina Vanni, eh? Lo sapevo da tanto!
1: Davvero? Io no?
2: Sei un ingenuo, bastava guardarmi! Ma piuttosto lo sai!
1: Dove giovane Bruno? Mi hanno detto! Possibile?
0: Silenzio!
1: Che c'è? Proprio vero che sono in pensione?
0: Sì?
1: Cosa fanno i tuoi uomini?
0: La signora Guidotti!

due volte in sette lustri, da me d'oggi io sono, e in due volte chiesi abdicare, e me negaste voi. Di più

0: per l'ultima volta.
1: Mi scoppia il cor.
0: Il tuo faliero ascolta. Le mie